degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù.

mi farò prestare un soldino di sole, perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sui biondi capelli, quella nube d'oro accarezzerò. Questa

0: innamorata la sussurrerà, la sussurrerà.
1: La la la la la la la la la la.
0: Mi farò prestare un soldino di mare, perché regalare lo voglio a te, lo potrai posare.

la susurrerà, la susurrerà. Mi farò prestare un soldino di cielo perché regalare lo voglio a te, lo potrai posare.

super, gli extra, ultra crescitivi, non hanno la forza che richiederebbe un aggettivo per te.

se noi giochiamo a far gli affari con sottrazioni ed addizioni. Noi non vediamo che i denari, sogniamo solo i milioni, dimentichiamo le cose.

Mi farò prestare un soldino di cielo, perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sul bianco tuo velo, quando sull'altare ti porterò questa piccola.